pioggia del Pineto antidannunziana, parole in libertà, per batteria intona rumori, crepitatori, ululatori e gorgogliatori. Formula chimica dell'effluvio di acqua ragia, A, Z, O3, C, L. 10 miliardi di aghi di legno per 10 metri quadrati. Paolo Buzzi, futurista.